Ya, tapi kung abi na no, toko hoso manta di Nelly Alfred di tino di kada pamadan di. Dari hono kada pamadan di nung au no an kanu do niti menuhok do dandi di kamay di. Baho mo kahambusku o gatang da gata do tino kano wagum mohi sa ginawa isa hoso do it was do tapinay toko tatana. Mantad Kuala Penyu, tumpi kade Robert Joe Kim Sin.